0: conquista che i nostri canti possa turbar. Fiorello, ora,
1: signor, son qua.
0: Ebbene, gli amici son qua.

Ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non c'è il calcio, ma non

0: lenta e discreta.
1: Quasi col quel chiasso importuno, tutto quanto il quartiere han risvegliato. Alfin sono partiti.
0: Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare sotto quegli archi non veduto, vedrò quanto bisogna. Già l'alba appare e amor non si vergogna.

vita, faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia riputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza.

0: presto a bottega. Ed esso, o pur m'inganno,
1: chi sarà mai costui?
0: Oh, e lui senz'altro è il Figaro,
1: mio padrone.
2: Oh, che vengo, eccellenza!
0: Zitto, zitto, prudenza, qui non son conosciuto, ne vuoi farmi conoscere, per questo ho le mie gran ragioni.
2: Intendo, intendo, la lascio libertà.
0: No, che serve? No, dico, resta qua, forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona nana, come ti trovo qua? Poter del mondo, ti veggo grasso e tondo.
1: La miseria, signore.
0: La firmo.
2: Grazie.
0: Hai messo ancor giudizio.
2: Oh, e come? Ed ella, come in Siviglia?
0: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito, lasciai patria, parenti e qua men venni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
2: A quei balconi un medico?
1: Ah, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato.
0: Come?
2: Certo, là dentro io sono barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico special, veterinario, il faccendier di casa.
0: Oh, che sono?
2: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
0: Oh, che consolazione!
2: Perciò...
0: Zitto, cos'è? S'apre il balcone.

0: ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella carta?
1: Niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria dell'inutile precauzione.
0: Cos'è questa inutile precauzione?
1: Oh, bella! È il titolo del nuovo dramma di musica.
0: Un dramma? Bella cosa!
1: Meschina, l'aria mi è caduta. Raccoglietela presto.
0: Vado, vado.
2: Ho inteso.
1: Presto.
2: Non temete.
0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento l'ha tornata via. Guardate.
0: Io non la veggo. Signorina, non vorrei. Cospetto, coste m'avesse preso. In casa, animo su, e gli dico, in casa presto.
1: Vado, vado, che furia.
0: Quel balcone voglio far urare. Dentro dico.
1: Oh, che vita da crepare.
2: Povera disgraziata, il suo stato infelice sempre più mi interessa.
3: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
2: Appunto, leggi.
3: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina.
2: Sì, sì, le romperà.
4: Aiuto, che s'apre la porta.
0: Fra momenti io torno. Non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio è affrettare. Sì, dentro oggi finirvo questo affare.
2: Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
3: È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già, è maestro di musica, insegna alla ragazza.
2: Bene, bene, tutto giova saper.
3: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brame.
2: Il nome mio non devo dir, né il grado, assicurarmi vo' pria, che ella mi vè, me solo al mondo. Non le ricchezze e i titoli del conte d'Almaviva. Ah, tu potresti...
3: Zitto, eccoci attivo. Osservate, per bacco non mi sbaglio. Dietro la gelosia sta la ragazza. Presto, presto all'assalto. Non ci vede. In una canzonetta così alla buona. Il tutto spiegatele, signor.
2: Una canzone?
3: Certo, ecco la chitarra. Presto.

0: Santo cielo! Nella stanza convien dir che qualcuno entrato sia, ella si è ritirata.
1: A cospettone, io già deliro, avvalgo, ad ogni costo vederla io voglio parlarne. Ma tu mi devi aiutare.
0: Sì, che furia, sì, v'aiuterò.
1: Da bravo, dentr'oggi, vo che tu mi introduca in quella casa, e dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediam qualche prudezza.
0: Del mio spirito, bene vedrò, ma introggi.
1: E via, ti intendo, va là, non dubitar, di tue fatiche, largo compenso avrà.

lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore ha 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto. Con Figaro il barbier dalla finestra discorrer l'ho veduto più

0: buongiorno, signor Figaro.
1: Ebbene, che si fa?
0: Si muor di noia.
1: Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
0: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi porta esser proprio in sepoltura.
1: In sepoltura? Oibò, sentite, io voglio...
0: Ecco, dottore!
1: Davvero?
0: Certo, certo, è il suo passo!
1: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa.
0: E ancora io, signor Figaro!
1: Bravissima, vado!
0: Quanto garbato!
2: Ah, disgraziato Figaro! A indegno, a maledetto, a scellerato!
0: Ecco qua, sempre grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza doppio sangue stranutiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste?

0: vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la britona. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia e perda Ambrogio. Chissà cosa le ha detto, chissà, ora lo saprò.
1: Che comanda?
0: Il barbiere, parlato a con Rosina, risponde a me tu, babuino. Che pazienza!
1: Che sonno!
0: Ebbene,
2: ma io...
0: Rosina! E servi, eccoli qua, son mezzo morti, andate! Per diavolo che vi porti! Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Ah, io voglio, per forza o per amor, dentro di mani sposar la mia Rosina. Avete inteso?
3: E voi dite benissimo.
0: E appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
4: Chi? L'incognito amante della Rosina?
3: Appunto quello.
4: Oh, diavolo! Ah, qui ci vuole rimedio.
3: Certo, ma alla sordina.
4: Sarebbe a dir
3: così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che il pubblico lo metta in mala vista. Che comparir lo faccia un uomo in fasce,
4: un'anima perduta.
3: Io vi servirò fra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura. Noi lo faremo sloggiar da queste mura.
0: E voi credete?
3: Oh, certo, è il mio sistema e non sbaglia.
0: E vorreste, ma una calunnia?
3: Adunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete?
0: No,

terra. Sottovoce, sibilando, va scorrendo, parronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, rende forza poco a poco. Ora già ti lo colpo, sembra il tuono la tempesta che d'ascende la foresta, ma fischiando, rondolando, e di vado a corgelare, alla

0: ne dite?
1: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringi il bisogno. No, vo fare a modo mio, in mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
0: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto. E viva il buon dottore, povero babuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
3: Ebbene, signor Figaro.
2: Gran cose, signorina.
3: Sì, davvero.
2: Mangeremo dei confetti.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito d'esser dentro doman vostro marito.
3: E via!
2: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro.

0: sotto le mie finestre parlavate a un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui venne i suoi studi a compir. Il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? E la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.

0: perbacco.
1: Non ci credete?
0: Oh sì.
1: E la sua bella, dite, abita lontano.
0: Oh no, cioè qui due passi.
1: Ma è bella.
0: Oh, bella sai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome! Si chiama?
1: Ebbene, si chiama?
0: Poverina! Si chiama R-O?
1: R-O?
0: S-I-C?

mi attende qualche segno, poverin, del vostro affetto, saldo a righe di biglietto.

0: cose buone potrei sapere dalla mia Rosina che venni a far col questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
1: Sporco? Oh, nulla, io me l'avevo scattato e con l'inchiostro l'ho medicato.
0: Diavolo! E questi fogli, or son cinque, eran sei.
1: Quei fogli, è vero, tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
2: Bravissima.
0: E la penna, perché fu temperata?
1: Maledetto,

vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar? Altro, altro, altro, altro! Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar? Altro, altro, altro, altro! Perché manca da quel foglio? Non so perché c'è st'imbroglio. Perché manca da quel foglio? Sono

Signorina, un'altra volta quando batte quando muore. Signorina, un'altra volta quando batte quando muore. La consegna se è vittoria, suo cuore saprà. Signorina, un'altra volta quando batte quando muore. Signorina, un'altra volta quando batte quando muore. La consegna se è vittoria, suo cuore saprà. E nel seven e le smoffi faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospito con quella porta, cospito con quella porta. Nemendare, nemendare, nemendare la porta. Cospito con quella porta, nemendare la porta. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata,

anch'io, dottor, per cento. Maniscalco al reggimento dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto.

0: un momento ti mostrerò.
1: A se qui restar non posso, deprendete.
2: Ci guardo.
0: A trovarlo con non posso.
2: Pensa.
0: Ah sì sì, lo troverò.
2: Cento smania senta
1: dosso,
2: a più reggere non so.
1: Cento smania senta dosso, a più reggere non so. Cento smania senta dosso, a più reggere non so. Non so.
0: Ah, ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera. E

0: passato in alloggio chi può star?
1: Ma vuole restar?
0: Restar sicuro!
1: Oh, sono stufo mio padrone, presto vuoi un buon bastone, lo farà di pasto, lasciami questo fuori, questo fuori, questo fuori, questo fuori, questo fuori, un buon bastone, lo farà di questo già.
0: Dunque lei...

0: gallista.
1: Quanta gente
0: son discuto.
1: Bravo, bravo il mamma lupo.
0: Ma se vuole un po'

0: già sulla strada, a questo strepito s'è radunata mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Questo è un birbante!
3: Questo briccone!
2: Ah, disgraziato!
3: Ah, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, questo fusto corpo del diavolo orla.

0: il soldato mio signor mi ha maltrattato. Sì signor, sì signor, sì signor mi ha maltrattato.
1: Io questa peggio mio signore, questo già sta maltrattato. Sì signor, sì signor, questo già sta maltrattato. Io qua per mio signore, questo già sta maltrattato. Sì signor, sì signor, sì signor sta maltrattato.
2: In alloggio quel signore, non mi voglio che signor. Sì signor, sì signor, non mi voglio accettare. Sì signor, sì signor, non mi voglio accettare.
1: Questa peggio mio signore, questo già sta maltrattato.
2: Sì signor, sì signor, sì signor, in alloggio quel signore, in alloggio quel signore, non mi voglio, non mi voglio.

0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà.
1: Gioia, pace.
0: Ho capito, ho capito.

0: perfido destino.
1: Il vecchio non mi conosce.
0: Ma che barbara giornata.
1: Oh, mia sorte fortunata.
0: Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Tutti quanti a me davanti. Tutti quanti a me davanti. Tutti quanti a me davanti. Tutti quanti a me davanti. Ma che perfido destino.

0: Somma, mio signore, chi è lei si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene.
1: Don Basilio sta male, poverino, ed in sua vece io...
0: Sta mal, corro a vedere.
1: Piano, piano, non è mal così grave.
0: Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo.
1: Ma signore.
0: Che c'è?
1: Volevo dirvi.
0: Parlati forte.
1: Ma.
0: Forte vi dico.
1: Ebbene, come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete. O dal ponte alla viva, il ponte,
0: per carità,
1: stamani nella stessa locanda era meco d'alloggio, ed in mie mani per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto.
0: Che vedo di sua scrittura.
1: Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui, venendo a dar lezione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
0: Che cosa?
1: Vi dirò. Se io potessi parlare alla ragazza...
0: No, no, no, no.
1: Io creder, verbi grazia le farei, che melodi del conte un'altra amante, prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò...
0: Piano un poco, una calunnia, bravo, degno e vero scolar di Don Basilio, io saprò come merita ricompensar si bel suggerimento. Vo a chiamar la ragazza, poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
1: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un tal ripiego? Mi toccava andar via come un bagiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, ha il cor. Sento balzarmi in seno.
0: Venite, signorina. Don Alonso, che qui vedete, or vi dà lezione.
2: Ah!
0: Cos'è stato?
2: È un granchio al piede.
1: O nulla. Sedete a me vicin, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione.

0: voce bravissima.
1: Oh, mille grazie.
2: Certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica a miei tempi era altra cosa. Ah, quando, per esempio, cantava Caffariello, quell'aria portentosa. La, la, la, la, la, la. Sentite, Don Alonso.
3: Don Alonso?
2: Eccola qua.

0: vento. Ma bravo, signor barbiere, ma bravo!
1: E niente affatto, scusi, son debolezze.
0: E ben, Guidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba, oggi vi tocca.
0: Oggi non voglio.
1: Oggi non vuol? Dimani non potrò io.
0: Perché?
1: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa, alla marchesa Andronica il biondo parrocchino coi marrone, al contino Bombè il ciuffo a campanile, Purgante all'avvocato Bernardone che ieri si ammalò d'indigestione. E poi che serve? Domani non posso.
0: Or son meno parole, oggi non vo far barba.
1: No. Cospetto, guardate che avventori. Vengo stamane, in casa c'è l'inferno. Ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
0: Che serve a modo suo, vedi che fantasia. Va in camera a pigliare la biancheria. No, vado io stesso.
1: Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Ma son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso. Passato il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Vada, non tocca nulla.
1: Non son matto. Allegri, vado e torno.
3: Il colpo è fatto.
0: Quel bricon che è il conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la ficca. Oh, disgraziato me!
2: A che rumore?
0: Oh, che bricon me lo diceva il cuore.
3: Quel Figaro è un grand'uomo. Or che siamo soli, dite, mio cara, il vostro è il mio destino, d'unir siete contenta.
2: Ma io l'indoro, altro io non bravo.
1: Ebbene,
0: tutto m'ha rotto, sei piatti, otto bicchieri, una terrina.
1: Vedete che gran cosa, ad una chiave, se io non m'attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro.

0: non è vero?
1: Sì, sì, tutto io so, tutto io so, ma Don Bartolo spiegatevi.
0: Ehi, dottore!

0: avvertirvi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravi, bravissimo! Solo Alonso, bravo, bravi! Bricconi! Birbanti! Birbanti! Bricconi! Bricconi! A voi tutti quanti! A voi tutti quanti! Avete giurato di farmi crepare! Sono fuori portanti! Sono fuori portanti! Sono fuori portanti! Vi voglio accappar!
2: La testa vi gira! La testa vi gira! Ma zitto, dottore!
1: Bricconi!
2: Ma zitto, dottore!
1: Birbanti!
2: La testa vi gira! La testa vi gira! Ma zitto, dottore!
1: Bricconi!
2: Mi fate burlare!
1: Birbanti! Su fuori informanti vi voglio accappare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Avete giurato di farmi crepare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare. Tacete, tacete, non serve gridare. Tacete, tacete, non serve gridare. Amico destino, amico destino, il che se già siamo, il che se già siamo. Amico destino, amico destino, il che se già siamo, non serve gridare. Il che se già siamo,

0: Alfonso non conoscete affatto.
1: Affatto?
0: Certo, il conte lo mandò. Qualche gran tradimento si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte.
2: La borsa parla chiaro.
0: Sia chi si vuole, amico, da Lotaro vuoi in questo punto andare. In questa sera stipular de mie nozze, io voi il contratto.
1: Il notar? Siete matto? Piove a torrenti. E poi questa sera il notaro è impegnato con Figaro, il barbiere marita sua nipote.
0: Una nipote? Che nipote? Il barbiere non ha nipote. Ah! Qui v'è qualche imbroglio. Questa notte i bricconi me la vogliono far. Presto, il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Cospetto, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza ad Almaviva potria servire. Che colpo da maestro! Rosina, Rosina, avanti, avanti! Del vostro amante io vivo dar novella. Povera sciagurata, in verità, collocaste assai bene il vostro affetto. Del vostro amor sappiate che si fa gioco insendo un altro amante. Ecco la prova.
3: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso, il barbiere, congiuran contro.

0: sposarmi voi bramavate.
1: E il voglio.
0: Ebben, si faccia. Io son contenta. Ma all'istante, udite, a mezzanotte qui

0: Alfine, eccoci qua. Figaro, dammi man, poter del mondo, che tempo indiavolato.
1: Tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo.
0: Eccola appunto.

0: la scala del balcone. Restiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, piano.
0: Non facciamo confusione.
1: Per la scala del balcone.
0: Restiamo via di qua. Per la scala del balcone.

0: di noi, come si fa?
1: Ebbene mai.
0: La scala?
1: Ebbene, la scala non c'è più. Che dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Oh, l'inciampo crudele.
2: Ti sentirata.
0: Zitti, zitti. Sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?

0: Bartolo, Don Bartolo.
1: Don Basilio e quell'altro? Vevè, il nostro notaro, allegramente, lasciate fare a me.
2: Signor notaro, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo!
0: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi!
0: Ma io?
1: Per voi, vi sono ancora due palle nel cervello se vi opponete!
0: Voi boh! Prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua, sono testimoni, Figaro e Don Basilio, essa è mia sposa!
2: Evviva!
1: Oh, mio contento!
3: Oh, sospirata mia felicità!
2: Evviva!
4: Fermi tutti, eccoli qua!
2: Con le buone, signor!

0: purtroppo è così.
1: Ma tu, bricone, tu potrà dirmi e far da testimonio.
2: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
1: Ed io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la